0: More music on trendybeats.com.
1: Mani kuro, ore mi magbe kuro, laji se bi oyo, online radio.